0: MFM Station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Faccio colore, tuoi sole. Sto poi un po'